0: Vous écoutez Radio Albatros, au Havre, sur 94.3.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza